0: jom layan Gu Pagi di Kelantan FM. Ada sok mo.
1: Ya, masih lagi di Gu Pagi.